Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani.

0: sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto, quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Unterwegs mit dem Powermobil von Power Up Radio. Viel spannende Berichte und Interviews direkt ab dem Pausenhof. Lasst zu, was die heutige Jugend bewegt.

0: Ciao a tutti! Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio, restate sintonizzati.
1: Through the alleys I was chased.

un dia insieme. E sa sus pronts per un'avventura plena emozions? Nus del Radio Power Up dain in avush as giuvens de dots. Vegni si nostra pagina web, ter nus vegni raccuintà, chantà, discutà, ris de cor e moderà. Manca in tai becch les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin prest!